Mai contestação na sua privada. Un vestigiante andare a casa in cerca di una situa. E ritrovarsi a casa senza neanche l'acqua. Solo la pioggia fuori può dare sollievo. Le sigarette fanno male, la paura di volare pure. Ma cosa scappavi e poi cosa cercavi? Visto che più carri e più distruggi tutto. Mentre lasci per strada.

0: guarda al cuore del capitalismo francese. È qui che fiorisce la mia disperazione. Quando l'estrema destra fiorisce e si rafforza e i temi dell'immigrazione e dell'Islam assumono un posto centrale nel dibattito pubblico, ci sembra urgente rinnovare le nostre analisi sullo Stato. È qui che deve rinascere la mia speranza ed è qui che devo affrontare la fine di questo mondo.
1: Thank you.